இல்லல்ல இல்லல்ல மோ வா dicendo che amo la sa segreto che amo faccio San Gavara segreto che amo pazzisco e poi mi spara.

da una vecchia soffitta vicino al mare, con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa.